0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni. Serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo, si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione.
2: Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Medio Oriente. Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui, ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da Eni per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti che giudicano le misure.

0: Tardi. Ben trovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati: 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in Camera di Consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, la sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati: 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in Camera di Consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, la sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IP ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17%.

0: centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. È quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairfax, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini, torna in campo stasera in Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Kayode e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra, è quanto emerge da una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS morto nel 2013 a Siena. Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputati assenti 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne di 17 anni e mezzo di reclusione. Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. È possibile che l'uomo abbia avuto un malore mentre stava pagaiando e sia morto annegato. L'Iran nega categoricamente il sospetto di qualsiasi coinvolgimento nel presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'ambasciata iraniana nel Regno Unito. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Così una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto a Siena nel 2013. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi, in quest'ora a Campobasso, gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni De Vita, papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Dopo settimane di scontri politici e spaccature, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine del Italia. Il tennis. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 al mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di 1 ora e 1/4 di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio, attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana egiziana Abbas Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Elezioni in Calabria. Il dato definitivo dei votanti alla chiusura dei seggi alle 15 è del 22,34%. 4 anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40. La consultazione ha interessato 71 comuni dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco di Reggio. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5% e al 2,6% per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate, afferma Fitch, su settembre. Infortunio per Antonio Raimondo. L'attaccante delle Frosinone ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21. Gli azzurrini affronteranno l'Armenia il 1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con 3 punti da recuperare proprio sui polacchi nelle ultime 2 partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il 4° agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Borsa alle 20:45. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa 1 ora dopo, si tratta di un 26enne italiano, i 3 feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni, il diesel sfiora i 2,05 € al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio EP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 € al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal, lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Medio Oriente, dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui, ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da Eni per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti, che giudicano le misure insufficienti di fronte all'impennata dei costi. Per la cronaca, caso Garlasco, attesa oggi la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, dovrebbe ricevere un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Caso Regeni, oggi è prevista anche la sentenza per i 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno di loro la procura ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. In chiusura parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards, notte da protagonista per Madonna, vincitrice di 7 premi. A Taylor Swift è andato invece il Video of the Year. Per lei è il 5º successo nella categoria, dunque un nuovo record. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Dani Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo, ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne e 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale. Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Deni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne ai 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale. Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IP ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. È quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Kayode e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputati assenti 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 7 anni e mezzo di reclusione. Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. È possibile che l'uomo abbia avuto un malore mentre stava pagaiando e sia morto annegato. L'Iran nega categoricamente il sospetto di qualsiasi coinvolgimento nel presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della Rafa di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'ambasciata iraniana nel Regno Unito. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. Così una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto a Siena nel 2013. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi, in quest'ora a Campobasso, gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni De Vita, papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Dopo settimane di scontri politici e spaccature, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine del Italia. Il tennis. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 al mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di 1 ora e 1/4 di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio, attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, all'inizio di ottobre 2023, lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di 1 anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Elezioni in Calabria. Il dato definitivo dei votanti alla chiusura dei seggi alle 15 è del 22,34%. 4 anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40. La consultazione ha interessato 71 comuni dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco di Reggio. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5% e al 2,6% per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni previsioni di crescita più elevate, afferma Fitch su settembre. Infortunio per Antonio Raimondo. L'attaccante delle Frosinone ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21. Gli azzurrini affronteranno l'Armenia il 1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con 3 punti da recuperare proprio sui polacchi nelle ultime 2 partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il 4° agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la 2ª giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 € al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'Ente Nazionale Idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 € e 2,19 € al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa 1 ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I 3 feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni, il diesel sfiora i 2,05 € al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio EP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini che potrebbe

0: Beh, cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione.
1: Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo ENI, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal, lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui, ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da ENI per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti, che giudicano le misure insufficienti di fronte all'impennata dei costi. Per la cronaca, caso Garlasco, attesa oggi la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, dovrebbe ricevere un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Caso Regeni, oggi è prevista anche la sentenza per i 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno di loro la procura ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. In chiusura parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards, notte da protagonista per Madonna, vincitrice di 7 premi. A Taylor Swift è andato invece il Video of the Year. Per lei è il 5° successo nella categoria, dunque un nuovo record. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo, ma restano elevati: 2,15 € al litro per la benzina, 2,37 € per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne ai 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale. Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero 1 al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Eni Live. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati: 2,15 € al litro per la benzina, 2,37 € per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne ai 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale. Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sun.
1: Radio City.
2: Solo grandi successi.
3: One, due, tre, four.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: ufficialmente la nostra diretta, siamo in diretta appunto, e allora buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, martedì il 29 di settembre, e qua intoniamo la canzoncina e ne parleremo nel corso della mattinata. Buongiorno, ben ritrovati, staremo insieme sino alle 10, ritroviamo completamente dei giornalisti.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

il mondo insieme a Karol G e Manu Chao, estate 2026. Ce la portiamo avanti ancora tanto questa canzone, mi sa, Vabbè, se vi piace, allora noi continuiamo a programmarla. Intanto grazie a tutti per i vostri messaggi. Gianmarco che lancia già il suo primo saluto questa mattina. Puoi fare una dedica speciale alle ragazze della baita di Tagliolo? Ma certo, con molto piacere, queste bariste. E allora in questo bar di Tagliolo Monferrato, quindi un saluto speciale a voi ragazze, buonissima giornata e buon lavoro, e grazie per aver scelto Radio City come colonna sonora del vostro bar, quindi insomma i clienti apprezzeranno sicuramente la scelta della musica e della radio. Grazie davvero. Saluto e ringrazio anche Fabi, Ricci, anche lui sintonizzato, già presente, il suo buongiorno. Saluto anche Claudio. Allora, oggi 29 settembre, beh, intanto l'Italia finalmente, un'altra Italia, La Turchia è stata travolta in casa 4-1 nonostante tutti i fischi. Tiè, adesso andate di kebab e ciorba. Ecco, noi ci gustiamo questo bel risultato e venerdì poi ci tocca la Francia. Oh mamma mia, vabbè, insomma, dopo le polemiche è tornato il sereno sull'Italia, meno male, gli azzurri quindi hanno battuto la Turchia, siamo felici, ecco. Quindi la sfida adesso contro la Francia, no? Il penultimo impegno della prima sosta stagionale, credo, no? È quella? Ok, confermate, benissimo così. Allora, dicevo, 29 settembre, quindi seduto in quel caffè, io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me, era così la canzone, più o meno. Vabbè, adesso ricordarla perfettamente alle 7:15, la vedo dura, però il significato. Un grande pezzo, tra l'altro, di Lucio Battisti, poi portata a successo dall'Equipe 84, scritta però, lo ricordo.

Ricordiamo da Mogol, il grande Mogol, e da appunto Lucio Battisti, e poi se ne sarebbe riappropriato poco dopo, appunto con questa bella canzone che ogni anno viene ricordata in questa giornata, appunto del 29 settembre. Cosa vogliamo fare? Cioè, vanno così le cose, no? Allora, 333 4635 873 numerino.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, sulla Liguria, tempo stabile e soleggiato per questa figura anticiclonica dominante per tutta la settimana e primi giorni anche del mese di ottobre. Le temperature tenderanno ad aumentare nelle massime, portandosi su valori ancora tardo estivi, fino ai 28 gradi in pianura. Qualche annuvolamento in più nella seconda parte di settimana per l'arrivo di aree più umide, ma senza conseguenze di rilievo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Questo bel viaggio di Damiano con la sua DAV l'altro giorno per arrivare in municipio. E allora questo video, no, del camionista che appunto sta mandando proprio a stendere Damiano, ma lui non sapeva che si trattasse proprio di Damiano e di DAV. L'uomo ha perso veramente la pazienza per il traffico, a rilento ha iniziato ad urlare in dialetto toscano, immaginiamo, no? Non sto a riportare quello che ha detto, cioè, come dire, mettiti da parte, ho da fare un altro viaggio, e questi stanno facendo le riprese cinematografiche. Una reazione tanto spontanea quanto epica, no? Perché poi la coppia ha raggiunto il luogo delle nozze a bordo di questa vecchia lancia, procedendo a passo d'uomo, no? Su una strada panoramica delle campagne senesi di Giaci, godiamo il panorama, il paesaggio, e davanti a loro questo furgoncino con alcuni fotografi che riprendevano il tutto, subito dietro però questa cabriolet d'epoca guidata da Damiano. Però il guidatore, che si trovava in coda, si è spazientito, cioè ha tirato giù qualsiasi cosa in toscano per la lentezza, senza sapere chi era al volante. Dopo poco però ha scoperto, non è chiaro adesso se il video sia stato girato durante il tragitto verso il municipio nel corso di un shooting organizzato per le nozze, tant'è che insomma ormai sta facendo il giro del web. Va bene, allora questa era una curiosità arrivata proprio dalla Toscana, dal matrimonio di Damiano con la sua bellissima DAV. Adesso l'oroscopo, ritroviamo la Terry.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi martedì 29 settembre. Le stelle dicono: Ariete, giornata nel complesso positiva. Toro, bene il lavoro, appagante il dialogo amoroso. Gemelli, la costanza, che non è la vostra dote migliore, sarà alla fine ripagata. Cancro, Venere favorirà un clima affettivo assai sereno e l'appagamento sentimentale vi aiuterà ad affrontare eventuali disguidi professionali. Leone, potrebbe essere fonte di nervosismo l'amore, vigilate. Vergine, sarete pratici, ordinati e saprete muovervi con sicurezza. Insomma, tutto andrà bene nel lavoro così come in amore. Bilancia, in famiglia non sempre saprete creare un clima disteso e armonioso. Rifletteteci. Scorpione, è possibile che riusciate proprio in questo periodo a prendervi qualche rivincita. Siate audaci. Sagittario, sarete ottimisti e opererete per il benessere vostro e di chi vi circonda. Capricorno, bene l'amore con piacevoli novità portate da Venere amica. Acquario, dovreste saper gestire con maggiore costanza le vostre attenzioni senza rivelare preferenze. Pesci, è sempre l'amore a vivere momenti un po' tesi a causa dell'aspetto dissonante di Venere. Vigilate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: agli sconti di Eni. Ci siamo svegliati presto anche per quello, Questa mattina ho già visto un po' di code, insomma, alcuni distributori già con il gasolio esaurito, quindi insomma andiamo bene, tutti in coda, perché insomma questi ribassi tra i 15 e i 20 centesimi, beh, per benzina e diesel per almeno 30 giorni, cioè uno fa il hai capito? Cioè, meglio prevenire, come dire. Allora, concorrenza sleale, chi lo sa, comunque insomma c'è questa coda, i distributori già questa mattina ne ho visto un po', allora in bocca al lupo, forza e coraggio. Si parla di viaggi, perché i viaggi di gruppo, allora voi avete già fatto un viaggio con amici, con un'amica, hanno fatto questa indagine, anche se poi viaggiare in solitaria sembra essere forse la tendenza, no? Del prossimo anno, ma già in questo 2026, viaggiare con gli amici resta ancora oggi un'esperienza davvero unica, anche con una serie di vantaggi da non sottovalutare. Beh, in tanti, possiamo dire, no? Inutile negare che forse il primo beneficio è quello di condividere magari la spesa di alloggi, noleggio auto, carburante, dividere, no? Ecco, il carburante appunto, ma anche il cibo. Si tratta di risparmi significativi. Hanno fatto questa indagine e analizzando le ricerche di hotel e case in questo periodo, ma anche il prossimo anno, l'Europa trionfa con Londra seguita da Parigi e Barcellona. Queste sarebbero le mete scelte per viaggiare in compagnia di un'amica, di amici. Le due capitali registrano quindi un calo rispetto forse allo scorso anno, perché Londra è meno 6 con una media di 181 euro a notte, mentre Parigi a questo calo del meno 3%. Diciamo che la Francia è presente anche con altre città come Marsiglia e Nizza, che sono presenti in questa classifica generale delle mete più richieste dai gruppi di amici. E poi andando a vedere la classifica troviamo anche Barcellona, Madrid, anche Roma la troviamo qui in Italia, quindi insomma l'Italia è stata scelta da qualcuno. E poi andando avanti anche Amsterdam, Marrakesh, New York, che la troviamo al penultimo posto, ma io la metterei al primo posto, New York, e anche Berlino, quindi insomma si parte anche per la Germania. Queste sono le mete da scegliere per trascorrere magari una settimana in compagnia di amici. Beh, è una bella esperienza quella, io non l'ho mai fatta, cioè l'ho fatta da giovane, adesso no, cioè a una certa età, però sarebbe anche da rifare questa bella avventura, una bella vacanza in compagnia di amiche, quelle del cuore. Adesso Saif, parlare d'amore alle 7:36.
1: Che bello!

0: siete scatenati, eh? Si parte in vacanza con le amiche. Allora, qualcuno ha nostalgia di Fuerteventura. Voglio tornare lì. Ah, ti è rimasta nel cuore, Ari, quella vacanza lì. Dai, riprogramma qualcosina con l'amica, no? E allora si parte. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Saluto e ringrazio anche Sere che dice buongiorno, iniziamo con un sorriso. Il resto si vedrà, buon martedì. Ma certo, ma noi sorridiamo sempre alla vita, bisogna sorridere alla vita, al martedì, lunedì, tutti i giorni, ok? Ciao Sere, bacioni a te, buonissima giornata anche Angie. Poi c'è il messaggio di Raffi che saluto e ringrazio, dice: allora Betty, partiamo, dove andiamo? Londra? Ok, va bene, dai, anche Londra. Dice: io non ci sono mai stata, invece a Parigi tipo 6 volte. No, perché stiamo parlando di viaggio di gruppo. Oh ragazzi, la moda è quella, le città preferite per un viaggio tra amici, quindi Londra e Parigi, ci sono loro, e poi anche Barcellona, che voglio dire, tanto brutta non è, cioè, però c'è qualcuno che è pronto a partire, hai capito? Ma guarda, ma subito,
1: Betty, preparati che sto arrivando, ho già la valigia pronta.
0: Ah sì?
1: Andiamo a New York io e te.
0: Va bene.
1: Ciao, buona giornata.
0: Guarda, io vengo anche senza valigia, non ti preoccupare, senza valigia basta partire e poi c'è, compriamo qualcosina là a New York, tanto costa poco, Ok Michele, grazie mille per i vostri messaggi. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Madame.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Madame, tra le belle canzoni che stiamo programmando, sicuramente anche questo suo nuovo singolo. Attenzione, perché abbiamo un appuntamento importante vicino a noi, domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Che bontà, un pomeriggio tutto da vivere. Intanto tra calda arroste buonissime, altrettanto buone le frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Allora, appuntamento domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. Quindi vi aspettiamo.

Steps insieme a Olivia Dean e a Piccoli Passi. Ci stiamo avvicinando alle 8, quando ritroveremo come sempre la redazione. Fatemi salutare intanto Barbara Di Acqui, che vi ha raggiunto con il suo buongiorno, ma che bello. Grazie Barbara, è stato un piacere ritrovarti questa mattina, grazie mille. Saluto anche Claudio e un saluto anche a Mirko, aspetta, di Monte Castello, ok. Lanciamo questi saluti, intanto arriva la musica dal passato e qui torniamo indietro, ancora una volta gli anni 80, il 1985, grandissimo Chris Rea.

0: caffè, perché c'è una bella ricerca, perché il caffè favorisce la nascita di amicizie e anche storie d'amore, e siamo d'accordo. Adesso le news in arrivo, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenza e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La Procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev. Il candidato di centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni alla scorsa primavera. Il calcio: buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: 8 e 40 da Regina del Pop, veramente ha vinto agli MTV Video Music Award l'altra sera a Los Angeles, lei insieme a Taylor Swift, le donne più premiate, le artiste premiate, insomma grande vincitrice della serata, e poi avendo portato a casa 3 premi come artista dell'anno, miglior video musicale e anche migliore collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Mamma mia, lei che ha passato l'ultimo anno a insomma a ritrovare se stessa, perché ha detto questo, ha fatto un bel discorso, ha emozionato praticamente tutti, anche noi guardando questo video, bello bello bello, grandissima Madonna, è tornata in formi, 68 anni ragazzi, che fisico, ma che fisico, vabbè, beata lei. 8 e 9 minuti, buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, apriamo la nostra seconda ora insieme ovviamente a tutti voi, anche Post Malone e Morgan Wallen.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

Siamo tornati nel 2024. Mi ha raggiunto anche la mia amicona Patti, la prof. Buongiorno a te, dice Betty, carissima, buongiorno, ma che bella questo fine settembre, sempre col sole, mamma mia, fa bene al cuore, è vero, hai ragione, quindi concordo, giornate bellissime di questo inizio autunno, con questi colori meravigliosi, quindi ci godiamo e ce lo teniamo stretto, no? Questo autunno bello bello che ci regala veramente belle giornate, soleggiate, temperature gradevolissime, al mattino freschino, però poi al pomeriggio si sta veramente bene bene, quindi grazie a te, un bacione, buon lavoro. Allora, attenzione, perché avete degli aneddoti da raccontarmi riguardo al caffè, il vostro, non lo so, la vostra storia d'amore iniziata davanti a un caffè, no? Perché leggevo questa ricerca della Doxa che il caffè favorisce la nascita di amicizia, beh, questo lo sappiamo, ma anche di storie d'amore. Cioè la ritualità in casa gioca un ruolo chiave nelle relazioni. Il momento del caffè si conferma quindi molto più di una semplice pausa. Allora, è un

partenza nelle relazioni importanti. Diciamo che c'è chi riconosce in questo rito quotidiano proprio l'origine di un'amicizia anche profonda, e alcuni dichiarano che proprio davanti a una tazzina di caffè è sbocciata una vera storia d'amore. Che bello però. Allora, il caffè quindi vince su ogni altra bevanda quando si tratta di socialità, quindi diciamo che un invito a bere un caffè è il modo migliore per fare il primo passo, no? Superando di gran lunga, secondo me, anche il vino, la birra, se no, cioè, cosa esco con un ubriacone? No. Allora, oltre a essere percepito come questo, come un gesto informale, per alcuni rappresenta l'occasione perfetta anche per parlare, mentre qualcun altro lo vede anche come segnale di interesse sentimentale. Quindi, insomma, la tazzina si conferma non solo un piacere personale, ma un momento fondamentale, un strumento anzi fondamentale per iniziare una relazione. Quindi un abbraccio caldo e quotidiano, premessa ideale anche per fare nuove amicizie, magari per storie d'amore. Quindi il caffè è il nuovo cupido. Ebbene sì, per 7 italiani su 10 è il segreto proprio per rompere il ghiaccio. Siete d'accordo? Vi è capitato? Fatemi sapere.

0: La canzone era Believe.
1: Infotraffico.
0: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano Genova, segnaliamo personale su strada per lavori tra Serra Valle Scrivia e lo svincolo di Vignole Borbera in direzione Genova. E sempre sulla 7 Milano Genova segnaliamo rallentamenti per incidente tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e lo svincolo di Assago in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. Personale su strada per lavori sulla A26 Genova Gravellonatoce tra allacciamento a 4 Torino Trieste e allacciamento di ramazzone Stroppiana Santià in direzione Genova Voltri, e lavori segnalati anche tra lo svincolo di Vercelli Est e allacciamento a 4 Torino Trieste in direzione Gravellonatoce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

questi primi giorni d'autunno e queste giornate belle belle soleggiate ci regalano veramente dei tramonti meravigliosi e delle albe veramente altrettanto bellissime, tipo quella che mi ha mandato la mia amica Giorgeta, anzi la nostra amica Giorgeta. Buongiorno, stamattina mentre rientravo a casa smonto dalla notte, mi spunta il sole, un abbraccio a Giorgeta, un'alba bellissima, grazie Giorgeta, sempre sempre con noi, un saluto speciale a te, buona giornata. Adesso novità su Cesare Cremonini.

essere che ci regala grandi pezzi. Inizia a piacermi, perché all'inizio ero un po' titubante, invece vedi che le canzoni bisogna sempre ascoltarle più di una volta. E bravo il bel Cesare che mi è tornato con questa Paparazzi. Allora, siamo in tanti questa mattina, grazie davvero a tutti per l'immensa partecipazione. Vedo anche il nostro fedelissimo Pinuccio. Non mi mandi neanche un vocale questa mattina? Non mi disannunci nessuna canzone? Vuoi annunciare la prossima? Allora, ciao Pinuccio, buona giornata, ti ascolto tra poco, saluto e ringrazio ancora la nostra Giorgetta che ci regala veramente foto bellissime, ad esempio questo incredibile tramonto di fuoco a New York. Vabbè ragazzi, lì ci si ferma proprio a guardare perché sono colori meravigliosi, un cielo e nuvole rosse sopra New York l'altro giorno, per uno forse dei famosi tramonti settembrini, no? Sulla Grande Mela, sui social, figuriamoci, un tripudio di riprese, tutti i commenti veramente entusiaste le persone, perché veramente mentre sulla città c'era questa allerta meteo per una tempesta, però c'è stato un tramonto, colori bellissimi, bello bello bello. Invece in Cina un drago d'oro per celebrare l'equinozio d'autunno, vedi, noi non facciamo niente, loro invece. Poi vabbè, riportiamo queste notizie, ci godiamo queste foto, questi video, perché questa enorme scultura che è stata realizzata con il mais, ci pensate, questo gigantesco drago di mais dorato è lungo 56 metri ed è stato esposto nella città, ora ci provo, Songshan. Allora, siamo in Cina, questa mastodontica scultura che è stata realizzata intanto per celebrare l'equinozio d'autunno utilizzando migliaia di pannocchie di mais dorate intrecciate, impilate a mano con estrema cura, ragazzi, un lavoro certosino, veramente geni, un genio chi l'ha realizzato. Secondo gli organizzatori la lunghezza è di 56 metri, simboleggia proprio l'unione, no? La comune origine di 56 gruppi etnici della Cina, quindi in questa scultura cinese il drago non è una creatura distruttiva, anzi una divinità che porta cose belle, quindi legata all'elemento dell'acqua, alla pioggia e anche di conseguenza quindi alla prosperità agricola. E quindi poi a fare da sfondo c'è questo allestimento che ha attirato l'attenzione di decine di turisti che poi si sono fermati ad ammirarla, quindi insomma veramente una parete bianca e tegole scure che fa la differenza, quindi il colore che risalta ancora di più, no? Perché se ci pensiamo, un drago d'oro immenso soltanto di mais dorato lungo 56 metri, veramente una scultura pazzesca, bellissima da vedere, cercatela sul web. Adesso Amy Winehouse, Back to Black.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: si difende comunque bene. Sempre un piacere, bello incontrarla, riascoltarla anche qui su Radio City. L'abbiamo fatto in questa mattinata del 29 settembre 2026. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Saluto e ringrazio anche Anna, un bacione grande grande. Giorgetta, cioè, lei mi smonta dalla notte anziché andare a fare un po' di nanna, che fa? va per funghi. Ma ci sono, ne nascono? No, perché adesso siamo curiosi. Allora, saluto anche Giorgetta, buonissima giornata. E poi c'è il nostro amico Pinuccio.
1: Ciao Betty. Buongiorno. Sono andato adesso in agenzia, ho prenotato un volo per due per Dubai e poi andiamo direttamente alle Mauritius. Che dici? Sì. Vieni o non vieni? Sì, detto sì, che mi apporti solo poco, dai, velocissima, dai.
0: Va bene. Guarda, io sono pronta, che ora passi a prendermi? Io parto anche senza valigia, ma chi se ne frega della valigia? Cioè, andiamo a Dubai? Ma sì, sì, vabbè, vabbè. Non è che mi piaccia tantissimo Dubai, però vabbè. Giusto una cappatina lì, ok, poi si vola verso le Mauritius. Grazie, ottima scelta direi, va bene. Dimmi a che ora io mi preparo, anzi sono già pronta, guarda, senza valigia io parto immediatamente, magari anche per L'Avana, chissà, anche questo si può fare. Intanto suoniamo lei, Camila Cabello.

0: mia, mi è sfuggito l'onomastico. E allora salutiamo il nostro Michele, tutti i Michele in ascolto e le Michela, ecco, perché ne abbiamo un paio di ascoltatrici di Radio City. Allora, Got My Man, Set On You, insieme a George Harrison dal 1987, nello spazio City Story, quindi ancora una volta abbiamo rispolverato gli anni 80 e quanto ci piacciono quegli anni lì, mamma mia, ci sono rimasti nel cuore. Pronta la redazione, mancano davvero pochi minuti alle 9, abbiamo raggiunto intanto le 8:58 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Nadia Sessa. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di David Rossi, il capo comunicazione di MPS, trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione: nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 139, impossibile.
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Michael, insomma, è questo omaggio che ha fatto emozionare molti fan l'altra sera durante la premiazione degli MTV Video Music Awards a Los Angeles. Insomma, insieme a Summer c'era anche Teddy Swims e Rai che si sono uniti per questa esibizione in onore, quindi un tributo in onore di George Michael a 10 anni dalla sua scomparsa. Insomma, veramente un momento toccante, emozionante. E poi Summer veramente molto molto bravo, insomma, ha interpretato una canzone di George Michael per ricordare questo grandissimo artista scomparso 10 anni fa e che manca sempre tanto tanto tanto. Bravo a Summer e a tutti gli altri artisti. Noi lo abbiamo incontrato con My Body It's Already qui su Radio City alle 9:06 insieme a voi Sovetti. Sì, andiamo avanti ancora un'ora, sino alle 10 in mia compagnia ritroviamo Torn. Questa è la canzone di Ava Max su Radio City.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

Stupid Song insieme a Olivia Rodrigo che abbiamo riascoltato qui su Radio City. Avete sentito di Marco Mengoni che mi presenta sbagliato questo club per cantare senza telefono? Vedi? Grandissimo. Allora lui, insomma, il cantautore è affidato alla direzione creativa. Oltre a lui nello spazio si esibiranno ovviamente altri artisti, no? Secondo un cartellone creato dalla sua visione. Vedi? Ci sono già i cartelloni per quanto riguarda il teatro. Adesso insomma andiamo a Milano perché ci sarà questo spazio nato per fare le cose praticamente al contrario, cioè il progetto che si svolgerà dal 5 novembre al 19 dicembre si basa soprattutto su un concetto semplice ma radicale, cioè ogni serata sarà diversa, no? Ogni aspettativa viene disattesa e ogni momento è unico. L'idea è di fare l'opposto di ciò che si aspetta, creando quindi un'esperienza che poi sfugge un po', no? A ogni definizione, se vogliamo, di tutti noi. Questo club non è solo un teatro, ma è un luogo in cui musica, arte, comicità e design si incontrano e si mescolano tutte insieme. Quindi insomma c'è la comicità, ci sono gli artisti che canteranno, design veramente, lo sbagliato sarà questo contenitore multidisciplinare, se vogliamo, in cui si mescolano proprio diverse forme di espressione. Ma perché? Diciamo che lui, e continua a dirlo e ribadisce questo, che il telefono verrà posizionato in un

pane scelto proprio seguendo poi i propri gusti e la sua curiosità per ciò che è diverso. Allora, lui è un artista a 360 gradi, quindi sicuramente sarà un successo. Quindi allo sbagliato proporrà l'esatto contrario, cioè un'esperienza che poi esiste solo finché accade, no? Irripetibile per definizione. Quindi insomma tutto questo abbiamo detto dal 5 novembre al 19 dicembre, quindi è una scommessa precisa, quella di Mengoni. Quindi in un'epoca in cui ogni istante viene fotografato, filmato e condiviso in tempo reale, in questo locale allo sbagliato propone l'esatto contrario, cioè un'esperienza che esiste solo finché accade. Hai capito? Bravo, bravo Mengoni. Ci piace questa bella iniziativa. It's my life. E questa invece è la canzone dei Bon Jovi.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna.

0: donna bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
1: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Della casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 26. 7:15, aperti da lunedì al sabato.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

che dopo il caso Macklemore, Ed Sheeran ha perso 150.000 fan su Instagram in un giorno, insomma, dopo le polemiche, no, legate all'esclusione di Macklemore dalle prossime date statunitensi di questo tour di Ed Sheeran. Praticamente è stato abbandonato, cioè tutti contro di lui, i fan lo hanno abbandonato soprattutto sui social, addirittura una radio irlandese non trasmette più le sue canzoni. Mamma mia, ragazzi, questa polemica nata dopo le dichiarazioni del rapper durante due concerti, no, nel New Jersey, ha innescato reazioni immediate sui social e anche nel settore musicale, perché lui ha perso tanto, tantissimo, 150.000 follower su Instagram in un solo giorno, scendendo quindi a 47,3 milioni, mentre poi la vicenda ha alimentato un forte sostegno online a favore di Macklemore. Quindi queste proteste che poi si sono sviluppate in rete proprio in seguito, no, all'esclusione di questo rapper dalle restanti date del tour americano, beh, una decisione che ovviamente ha alimentato accuse di censura rivolte proprio agli organizzatori, poi molte molte critiche. Mamma mia, ragazzi, che momentaccio. E vabbè, insomma, bisogna rispettare tutte le opinioni, no? O no, oppure no, non lo so. Vabbè, questo è un discorso lungo lungo che abbiamo già affrontato qualche giorno fa. Intanto torniamo alla musica nuova nuova, che bella. Lui è, insomma, non si discute, il ritorno di John Legend ci regala sempre grandi emozioni, lo fa anche con questo nuovo singolo Daylight.

delle 9:30. Allora, grazie a tutti. Ciao Sandra, buonissima giornata. Ci hai capito? La nostra Giorgetta si è infilata in un bosco, te lì già il primo fungo. Ma chi sei? Ma lo hai disegnato? È finto quel fungo? No, grande, grandi fungaiola, pure quello sei. Allora, ieri era la giornata mondiale del poke, o poke se preferite, a voi piace, no? Perché leggevo queste statistiche che in occasione della giornata mondiale praticamente è stata fotografata tutta hanno fatto questa fotografia sulle abitudini degli italiani alle prese con uno poi dei piatti che negli ultimi anni sicuramente ha conquistato anche uno spazio sempre più stabile nelle occasioni di consumo, no? Allora, diciamo che il giorno preferito per ordinare il poke o il poke se preferite a pranzo è il venerdì, seguito poi dal giovedì. No, gnocchi no, gli gnocchi al giovedì non vanno più bene, ci buttiamo sul poke, ok? Diciamo che questa bolla hawaiana si conferma quindi tra le scelte più frequenti per accompagnare poi magari gli ultimi pranzi della settimana quando siamo in ufficio, no? Quindi o anche di studio. Se durante i giorni lavorativi viene ordinato soprattutto a mezzogiorno, nel fine settimana lo scenario cambia. Leggevo che il piatto hawaiano viene scelto soprattutto per la cena e poi nei primi 6 mesi del 2026 sono stati sabato e domenica i giorni in cui il poke è stato più richiesto, soprattutto nelle ore serali. Diciamo che sul podio delle preferenze si confermano salmone, avocado e riso bianco, seguiti poi da altri gusti, no? Tipo il pomodorino, la salsa teriyaki, Philadelphia, mais, carote e riso sushi. La vostra preferenza però, insomma, tra gli ingredienti diciamo che sono quelle colorate, no? C'è anche il mango, che però rappresenta forse una piccola sorpresa, no? Non entra nella top 10 degli ingredienti preferiti degli italiani, ma sicuramente anche lui è in questa classifica dei gusti, delle preferenze degli italiani. Va bene, insomma, abbiamo parlato anche del poke, ci concediamo invece adesso una bella compilation, 3 successi che ascolteremo senza quel tipo di interruzione. Nice to meet you, ritroviamo questa di Miles Smith.

0: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
1: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
2: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
0: Domani chiamo.
1: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
2: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: la serata giusta, quella di questa sera pubblicizzata da un po', chissà se Elena, una delle nostre ascoltatrici è in ascolto, anche lei apprezza tantissimo questo artista, questo cantante che amiamo. E allora Achille Lauro, quindi questa sera in esclusiva proprio su Canale 5, questo concerto evento Comuni Immortali, no? Lo spettacolo è quello dello stadio di San Siro di Milano davanti a 60.000 persone, mamma mia ragazzi che meraviglia di concerto. Ripercorre un po' le tappe, no? Più significative del percorso artistico dell'artista, quindi questa sera tutto su Canale 5, quindi uno dei momenti poi più emozionanti e anche forse più significativi di questa serata è stato l'arrivo proprio sul palco di Laura Pausini, l'ospite d'eccezione, poi loro sono diventati grandi amici. Dopo Sanremo, vedi, è nata questa bella amicizia tra la Pausini e Achille Lauro, quindi questa sera l'appuntamento su Canale 5 per questa esclusiva, no? Il concerto evento Comuni Immortali. Allora buona visione a tutti.
1: Radio City, solo grandi successi.

Radio City alle 9.52. Allora ci ha raggiunto anche Mauro, il suo buongiorno, grazie mille. Mi manda sempre pensieri bellissimi, positivi, grazie, grazie. E allora li conservo con tanto affetto. Grazie Mauro, bacioni a te. Allora, qui mi lanciano messaggi, foto di funghi. Vabbè, sono pochi, ma guarda, un risottino ci esce, Giorgetta, ragazzi, ma che meraviglia! Ma siete andati tutti a funghi questa mattina? Ma si trovano? Già? Cioè, ancora già, non lo so, non sono informata. Allora, mi è spiaciuto leggere questa notizia. Intanto qua arrivano notizie di amori al capolinea anche tra Giulia De Lellis e Tony F. Boh, si vocifera, poi magari non sono vere, però questa invece probabilmente è una notizia che poi verrà confermata da loro, no? Chi lancia questa notizia? Che Elisa, la cantante, si separa dal marito Andrea Rigonat. Questa decisione dopo 18 anni di matrimonio, insomma dopo 18 anni insieme, no? Forse matrimonio un po' meno, però due figli, hanno deciso quindi di separarsi. Nessun annuncio ufficiale per il momento, però intanto chi riporta già la notizia, una separazione che la cantante, il chitarrista, hanno scelto proprio di vivere probabilmente lontano anche dai riflettori, senza comunicati o annunci sui social, no? Una decisione che poi bisogna rispettare, no? In linea forse anche con la loro riservatezza che ha sempre caratterizzato la loro relazione, ma a quanto pare tra gli amici più vicini della coppia la fine del matrimonio non sarebbe più un mistero già da qualche tempo. Vabbè, la cosa importante è che comunque, visto che ci sono dei figli, a unirli ci sono prima di tutto i loro bimbi Emma e Sebastian, ma anche quasi 20 anni di vita condivisa, un lungo percorso professionale, quindi rimane l'affetto, il rispetto e quindi tutte le cose belle, perché la coppia ha preferito proteggere intanto la propria famiglia, attraversare questo cambiamento lontano dai riflettori, e sicuramente bisogna rispettare la loro volontà. Comunque, insomma, sono notizie che ci lasciano un po' così, perché era una coppia perfetta, insomma, quella che non ti aspetti, no? Vabbè, succede, cose della vita. Ritroviamo la musica di Jennifer Warnes.

0: Life insieme a Jennifer Warnes, Bill Medley qui su Radio City. Abbiamo già parlato di Michele oggi e il suo onomastico, no, ma ci sono altri arcangeli, ci siamo dimenticati anche di fare gli auguri a Gabriele, Raffaele e Michele, gli arcangeli. Ok, va bene. Grazie a tutti, ci risentiamo se vi va domani mattina tra le 7 e le 10. Io sono Betty, tra poco Paola, prima come sempre a quest'ora la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Vi aspetto domani, baci a tutti, buona giornata, alle 9:59 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani e 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze da cui emerge che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. Siamo al calcio, si chiedeva una risposta convincente, la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto, a più tardi.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: for Someone Else, no, noi siamo qui per voi. Ciao a tutti, Benson Boone che apre le danze questa mattina. Ciao a tutti, buon martedì il 29 settembre, come diceva la canzone, no, diceva ieri 29 settembre. Eccoci qua, benvenuti amici, un abbraccio grande, buon lavoro, buonissima giornata con Paola fino alle 13.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I love Radio City.

vostri messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Buongiorno amici, benvenuti. Dai, che è già martedì, possiamo dire così per molti, insomma, secondo anche alcune ricerche ne avevamo parlato, è la giornata più difficile, ma no, facciamo in modo che non sia così, assolutamente una bella giornata di sole, anche perché a quanto pare, ho dato un'occhiata alle previsioni, non si vede pioggia all'orizzonte, mi sembra nada de nada. No, fa piacere il sole, assolutamente, però un po' di pioggia farebbe bene anche per i funghi. Nonostante questo, i nostri amici ne trovano. Allora, applausi per Luca, sempre, i nostri fungaioli a briglia sciolta, no? In questi giorni, da alcune parti, in alcuni posti, si trovano. Buongiorno Paola, buona giornata, abbraccione globale. Carla, benvenuta. I pelosetti sono assonnati e questo è un dato di fatto, come sempre. Anch'io però sonno stamattina, così dice Carla. Effettivamente, ma di questi tempi, cosa diciamo? Da qui in poi si sta così bene, letto sotto la copertina, la trapuntina leggera, avete già messo? Vabbè, insomma, che poi si vede di tutto, no? In questa stagione, in questi giorni. Al mattino, allora, intanto questa mattina 11 gradi, qualcuno, una nostra amica, l'amica Lucia, che saluto e abbraccio a te, buon lavoro, diceva 9 gradi, quindi insomma, si abbassano un pochino, poi di giorno da costume, solita tattica, vestirsi a cipolla e allora piuttosto fresco, si vede di tutto, dicevamo, dalla manica corta al piumino, eccetera. Buongiorno tesorina, Sandra, benvenuta anche a te, un abbraccio grande, Colli, Enrica, saluto anche Lori, buona giornata a tutti, arrivano i vostri messaggi e noi continuiamo così, la musica ce la mettiamo noi come sempre, c'è il Vasco Rossi con noi, Un mondo migliore. Non è

0: sacco di messaggi anche questa mattina, una bella chiacchierata insieme per 3 ore fino alle 13. Allora, qui si parla di argomenti da generazione Z. Avete messo la maglietta della salute? È meglio, ma forse si inizia la stagione. Ma sapete, insomma, l'escursione termica è notevole in questi giorni. Intanto poi ne parliamo ancora, grazie ai vostri messaggi. Abbiamo riascoltato Miley, è tornata con Best Persuades.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, sulla Liguria, tempo stabile, soleggiato per questa figura anticiclonica dominante per tutta la settimana e i primi giorni anche del mese di ottobre. Le temperature tenderanno ad aumentare nelle massime, portandosi su valori ancora tardo estivi, fino ai 28 gradi in pianura. Qualche annuvolamento in più nella seconda parte di settimana per l'arrivo di aria più umida, ma senza conseguenze di rilievo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASautogroup.com.

questa mattina siamo insieme Be Mine della nostra musica con Camrad su Radio City. Allora buongiorno Ari, benvenuta, ciao. Allora se ne parla con voi, qualcuno confessa la canotta, perché canottiera fa brutto, no? Quindi la canotta, ok, è iniziata la stagione, abbiamo, dicevamo, sole, insomma abbiamo sentito anche gli aggiornamenti, quindi alta pressione da parte di Trebi Meteo nel nostro notiziario, insomma escursione termica notevole, ci sono bellissime giornate, il mese di settembre sappiamo è tale, non vediamo all'orizzonte pioggia, mentre avete sentito, avete visto sicuramente in Thailandia ad esempio allagamenti, alluvione, è stato chiesto lo stato di calamità naturale, anche nel New Jersey effettivamente ci sono allagamenti e fenomeni estremi, come ormai sappiamo, ormai siamo abituati purtroppo a questo. E noi continuiamo invece con questa bella giornata, il 29 settembre, una delle nostre novità, Karol G, Bruno Mars, questa è Still.

carini, teneroni, molto romantica la canzone, anche il video. Se volete dare un'occhiata sul nostro sito, ci sono le canzoni in playlist, soprattutto le novità, quindi relativamente si possono vedere anche i video che accompagnano le canzoni. Bruno Mars e la bellissima Karol G. Allora, da dove partiamo? Oggi, no, ieri, 29 settembre, così recitava la canzone, testo di Mogol Battisti, canzone del 1966, e poi portata, e se vogliamo, al grande successo dall'Equipe 84 l'anno successivo, era il 67, mamma mia. Comunque rimasta nella storia, assolutamente grande, grande successo, storia della musica italiana. Allora, a proposito di canzoni, Totti, che ha festeggiato i 50 l'altro giorno, il 27, allora Lorenzo Giova ha festeggiato, ha fatto 60, mentre Totti ha festeggiato i suoi 50. Balla sul mondo con Ligabue, con la musica di Ligabue, poi la figlia Chanel gli canta Voglia di stringersi, e poi da Maledetta primavera, no? Quindi Francè ha festeggiato i suoi 50 anni con la compagna Noemi Bocchi e i figli avuti da Ilary Blasi in un ristorante romano all'aperto. Momenti clou della serata, allora il campione che balla, si è messo a ballare, che danza come se palleggiasse, e la canzone, intanto sulle note di Ligabue, e poi la canzone che gli dedica la figlia Chanel, un coro amato peraltro dai romanisti, ispirato alla celebre Maledetta primavera. Quindi ancora auguri al pupone in questa giornata, no, lui ha fatto 2 giorni fa, comunque in questa giornata noi continuiamo così. All I Am, c'è Jess Glynne.

no, sono impreparata, no, perché io stavo guardando la posizione, Fabio che ci ha geolocalizzato con la sua posizione, appunto. Io pensavo tra gli svizzeri con Rezzonico, invece no, è in France. Allora poi sentiamo il suo messaggio. Stavo guardando appunto la cartina, sognando un po' anche con noi Whitney Houston.

0: faccio gli auguri a Lori, buon compleanno. Allora, abbiamo detto, se Totti ha festeggiato i 50 ballando sul mondo con la musica di Liga, del Liga, e con la dedica, voglia di stringersi poi con la dedica appunto della figlia Chanel. Qualcuno festeggia nel weekend? Ok, sabato allora si festeggia, bravari. Ok, intanto abbiamo riascoltato la splendida voce di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
11: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: via di corsa, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. Dalla France, olé. Qui giramento di Marron Grasset, come sempre.
0: Addirittura. Ma,
1: tanto per cambiare, lavoro iniziato, abbastanza impegnato, io ne usciremo vincitori, spero anche
0: ma
1: stavolta.
0: Ma certo che sì.
1: E niente, un abbraccio globale, un saluto alla bellissima community. Fa caldone nonostante siamo al nord. Stamattina c'erano comunque 16 gradi, ieri sera c'erano 29. Vabbè, pazienza. Un bacio grande, ciao tesorissimo.
0: Ciao, ciao Fabio. Allora, buon lavoro a te, colleghi. Naturalmente, allora abbiamo appurato, abbiamo sentito che fa caldone anche lì. Io ti pensavo appunto tra gli svizzeri proprio, invece siamo oltre la Svizzera, in Francia, oltre Strasburgo, insomma da quelle parti. Beh, quando vi spostate, quando viaggiate, la curiosità, insomma, vedere i posti, insomma, è sempre, insomma, bello. Io viaggio con la fantasia, come sempre, quindi mandate messaggi da lontano. In questo caso, Fabio al lavoro in France. E allora buon lavoro, caldone, non so, le zanzare come sono lì? Sono piuttosto tranquille, quasi fine della stagione, noi lo speriamo sempre, anche se qualcuno, anche Sandra si lamenta, ce ne sono ancora parecchie, beh del resto fa caldo estivo durante il giorno. Ernia su Radio City, questa è Dedica. Che nome dai d'un

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

Sai, la gente strana, quante volte? No, diciamo quotidianamente. Allora, piuttosto oggi Santi, Michele, Gabriele, Raffaele, auguri, auguri a voi, buon onomastico. Con noi su Radio City anche Noemi. Stare con

cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio City. Saluta, abbraccio, il mangio. Buongiorno, buongiorno a te, benvenuto. Allora, parliamo di Sting, che vende il suo attico a New York. Il prezzo 45 milioni di dollari, ma li varrà tutti, Allora, notizia dell'altro giorno, non so se nel frattempo gli avvoltoi si sono già buttati, insomma, magari l'ha già venduto. Il super attico newyorkese di Sting è sul mercato, almeno fino all'altro giorno, appunto, con una vista mozzafiato su Central Park, dove, se no, è distribuito su due livelli, tra il sedicesimo e il diciassettesimo piano dell'edificio. L'appartamento dispone, immaginiamo, di un ampio living di quattro camere da letto, quattro bagni padronali e due bagni di servizio, una superficie di 500 metri quadrati. È un casino un po' mantenerlo, perché insomma già New York è piuttosto cara, sapete, costi, spese di amministrazione, poi ci sono sempre i portinai, ovviamente, voglio un po' vedere c'è la palestra, tutte queste cose qua, no? Allora, puoi scaldarle, 500 metri quadri. Allora, un grande salone, eccolo qua, che si apre su una terrazza, c'è anche la terrazza privata di circa 37 metri quadrati, c'è anche il camino, la biblioteca e quant'altro, quindi vista mozzafiato, meraviglia delle meraviglie su Central Park. Lui mette in vendita il suo super attico. Adesso li ascoltiamo, sono i Police, questa è Message in a Bottle.

0: mediatico di Sting a New York, vista mozzafiato Central Park. Beh, insomma, in vendita al prezzo di 45 milioni di dollari, Sandra potrebbe essere interessata. Mentre un attimo di esitazione, Carla, anche lei pensava a riscaldamento, insomma, una metratura, un'ampiezza così, 500 metri quadri, insomma, scaldarli. Insomma, anche perché sapete, tutto big in America, quando vengono quelle ondate di gelo, hai voglia. Allora, a proposito del titolo di questa bella canzone ritrovata con Police and Message in a Bottle, anche Silvana dice, beh, insomma, quanti messaggi e quanti ricordi su questa canzone. Era il 1979, no? Se non sbaglio, con Police. Adesso linea Mentana, sono le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Kuoto, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con i PIN nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi. Ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo, le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse, il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto. E come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: a ballare con questa canzone, uno dei successoni di questa estate, Peggy Goo, Man. Ciao Angelina, buongiorno, benvenuta, un abbraccio grande, buonissima giornata a te, a Jessica, Simone, 11.8, come state? Tutto bene? Tutto bene? Ok, siete con Paola fino alle 13, la nostra musica, 21 Pilots, questa è Stressed Out.
1: Ciao, sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa, I Love.

You need the money, eh beh, ci tocca lavorare, dai. Allora, buon lavoro a tutti voi, buon martedì, Stressed Out con 21 Pilots. Allora, suoniamo ancora i successi dell'estate, vedi ad esempio Peggy Goo, vedi tanti altri, l'estate che abbiamo appena lasciato alle spalle. Allora, bilancio di fine estate, qual è stato, un gioco di parole sempre, il tormentone numerissimo uno in assoluto dell'estate 2026? Secondo voi, intanto, qual è magari la vostra canzone preferita? Beh, c'è la risposta, perché da diverse indagini e ricerche è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari numero uno. C'è anche Samurai J con Ossessione e anche Flamenco Paranoia. Poi Al mio paese di Serena Brancale, Canto d'amore di Mango e Mengoni, Partenope. Ecco, io pensavo tutto sommato che fosse, se non il numero uno, proprio lì sul podio, invece un pochino più giù. Credevo fosse una canzone proprio da cantare a squarciagola, no? Comunque c'è, presente ovviamente, perché è stato ed è ancora un successo. E allora eccolo qua, c'è anche lui, come detto, Samurai J con Vito Salamanca, in questo caso riascoltiamo Flamenco Paranoia. Cattiva.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Cose Fabulous di Mick su Radio City. Buongiorno Gianna, Giannina.
1: Ciao tesoro. Ciao. Buongiorno, sono un po' latitante, sono sempre di corsa, vabbè.
0: Sempre.
1: Non fa nulla. Allora, innanzitutto un bacio grande a tutta la community, buona settimana, anche se è già martedì. Però un saluto speciale lo devo fare alla mia amica Cucciolina, che oggi compie gli anni. E anche il suo onomastico, perché si chiama Michela. Ciao Michela, tanti tanti auguri, un bacione grande. Ciao
0: si
1: tesoro.
0: Sente
1: ciao
0: la musica nella discoteca sotto. Ok, va bene così, vuol dire che stai ascoltando la radio. Allora, auguri, auguri dunque anche da parte nostra. Saluto Barbara, un bacione. Poi io volevo darvi una notizia oggi, non so se avete già visto, ma dell'incredibile. No, non ci si crede. Allora, Vanna Marchi e la figlia sono state premiate. Per che cosa? Sono state premiate in Campidoglio. Adesso tra pochissimo vi racconto questa storia. Indignazione, rivoluzione, è successo, eh? Novità con Ultimo, questa è Tutto.

la canzone di Ultimo su Radio City. Allora, ma facciamo gli auguri, è il compleanno di Roby. Allora, tanti tanti auguri da parte mia, da parte nostra, da parte di Barbara, soprattutto la dolce metà, dalla Gina e da tutti gli amici, augurissimi, buon compleanno, un grande abbraccio. Allora, vi dicevo prima questa notizia che ci lascia un po' sgomenti, un po' sconcertati, perplessi. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate in Campidoglio. Indignazione, tutti a dire no, non ci credo, è allucinante. Vabbè, insomma, la ex televenditrice racconta in un reel il riconoscimento ricevuto di essere stata osannata. Ok, da chi? E no, non è una fake news, almeno non totalmente. Allora, le due donne, ex regine delle televendite, ex dispensatrici di numeri fortunati di rimedi estetici, esoterici anche, contro ogni male, mamma mia, se ci penso, in collaborazione con il mago, il famoso Don Nascimento. E proprio per questo anche ex detenute dopo la condanna a 9 anni e mezzo ognuna, no? Per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Insomma, sono state insignite del Premio Internazionale alla Cultura, il cui acronimo è PIC, Premio Internazionale alla Cultura, in Campidoglio. Non so, c'è qualcosa che stona, no? Allora, il riconoscimento per i loro libri, quindi sono rinsavite. In sintesi della questione, una notizia che ha scatenato una bufera di polemiche e di commenti che trasudano indignazione sui social ovunque. Questa è la notizia, sono state premiate in Campidoglio con tanta gente che potrebbe essere premiata, e vabbè, e boh, bisogna cercare a fondo le ragioni di questo premio. Vabbè, ok. 11 e mezza la compilation, tre successi non stop.

0: Vanna d'accordo, Vanna e sua figlia Stefania Nobile siano state premiate in Campidoglio, insomma un premio per la cultura, per i loro libri, ma per favore, cioè, allora no, non ci si crede, allucinante, vabbè, i commenti sono su questo genere, no? Anche Silvana dice: con tutte le persone, ma tutte, ma tante, le persone che sono state truffate, raggirate, ingannate nel fisico, nella mente, nei portafogli, e invece è successo a quanto pare questo. Ciao Silvana, grazie a tutti voi, un bacione, grazie ancora a Michele e ancora auguri, auguri anche a Roby. E intanto Sixpence, Non the Richer, dalla fine degli anni 90, ultima canzone della compilation con Kiss Me.
1: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
2: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Weekend su Radio City. Allora viva la Vanna. Ok, la notizia è insomma un po' sconcertante che abbiamo dato prima. Andiamo al mare, va che fa bene, è meglio, ma sì, andiamo via. Andiamo in Liguria. Sapete cosa succede? Cambia la classificazione degli hotel. Arrivano le 3-4 stelle Superior, ma tu vuoi dirmi che non c'erano in Liguria? Perché voglio dire, in giro per l'Italia c'è quella S, no? Che indica Superior, però in Liguria a quanto pare, no? Non più solo alberghi e 3-4 stelle, perché d'ora in avanti in Liguria appunto ci saranno anche 3 stelle Superior e 4 stelle Superior. È un qualcosa in più, no? Sappiamo, no? Qualche servizio in più. È una nuova fascia di classificazione presentata proprio dall'assessore regionale al turismo, che guarda quei 3-4 stelle, insomma, che oggigiorno possono offrire servizi superiori rispetto a quelli normalmente richiesti per la categoria. E quindi spunta quella S di Superior, per cui un albergo, un hotel può investire, rinnovarsi, aumentare sensibilmente la qualità dei propri servizi. Quindi il motto che un pochino ci fa sorridere. Allora, il motto per questa presentazione, insomma, Liguria ospitalità superior. La classica ospitalità ligure, che poi non è vero, non è sempre vero. Incontriamo spesso dei commercianti, che so, baristi, albergatori, anche gentili, ma ci mancherebbe. Ovviamente sì. In ogni caso, evidentemente, allora, da oggi appunto questa S di superior negli alberghi 3-4 stelle presentata ufficialmente. Siena Spyro con noi, Great Expectation.
1: In my head.

Tara. Allora salutiamo anche il record man, il nostro amico Marco, che pedala, attenzione, vicino ai 5.000 km in bici. Eh beh, insomma, supera se stesso praticamente. Buona pedalata con noi The Bows, questa è Lose Myself.

dopo Magnetic anche questa Lose Myself. Vi ricordo un appuntamento domenica prossima, sarà già il 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba nella frazione Crebini Cazzuli, torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vrim brulè, bancarelle, spettacoli per tutti, un sacco di cose buone dunque. E quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. Adesso dal passato la nostra grande musica 1982, con noi gli America, questa è You Can Do Magic.

0: Ciao Sara, grazie a tutti, Lori, un bacione. Allora, gli America, ma che pezzo, era il 1982 con You Can Do Magic, ancora un pezzo di storia della musica. Abbiamo raggiunto intanto le 12 e un minuto le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: 139, impossibile!
7: Tutto ok?
6: 139, Kuga, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 139,
7: pronto?
6: Kuga.
7: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
6: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Come la va? Tutto bene?
1: È quasi pranzo, si sì. Magna tra un po'.
2: Sì.
1: Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata, come la va? Dai, tutto bene, Super Pinuccio è con noi, buona giornata. 12:08 American Girls, abbiamo sentito anche Harry Styles, allora buon lavoro ragazzi, a te naturalmente, ai colleghi, a tutti tutti voi all'ascolto, siete con Paola fino alle 13 anche oggi. E allora ragazzi, che pazienza, un bacio anche a Sere, continuiamo così, con noi c'è Madonna, l'abbiamo vista, abbiamo parlato anche degli MTV Video Music Awards, e questa è Dance Dream.
3: Ciao, sono Cristina di Molare, I Love Radio City.

musica dal passato, inizio anni 90 con London Beat, I'll Be Thinking About You. Allora, come la va? Come dice Pinuccio, pronti per il pranzo? Beh, un po' presto ancora, 12:16. Grazie ancora a te, ai colleghi, grazie Carla, un bacione e auguri ancora ai festeggiati, chi compie gli anni come abbiamo già ricordato e chi festeggia l'onomastico: Michele, Gabriele, Raffaele. Ok, tutto in rima. Il nostro amico Michele, super tecnico, ha ringraziato, e poi ci sono diversi amici che portano questo nome. Allora, spesso vi ricordiamo dei promemoria, degli appuntamenti.

0: Dettagli del programma e per le iscrizioni ai laboratori visitate il sito internet dell'associazione Iris di Novi Ligure. Poi ve lo ricorderemo ancora nei prossimi giorni. Questo è un appuntamento per sabato 3 ottobre. Qualcosa per te, la nostra musica, c'è anche la nuova dell'Iga, è tornato, la riascoltiamo insieme.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Centro Piazzolla, per la

0: casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Presenti, torniamo insieme, buon pranzo, 12:23, ascoltiamo adesso insieme una delle nostre novità e musica italiana. Sono tornate Annalisa, lei insieme a Madame, questa è Amica.

0: City, lei è Lady Gaga, buona giornata. Allora, per continuare con il tormentone di Pinuccio, come la va? Avete fatto il pieno, amici? Ecco, allora, intanto a proposito di viaggi, c'è una perdita di carico da segnalare sulla A26 tra diramazione Predosa Bettola e svincolo Ovada, questa in direzione Genova, quindi prudenza. Torniamo al pieno, al rifornimento di questi giorni. Si risparmia, è un casino, una festa in questi giorni. Risparmio non è proprio il termine giusto, direi, insomma, qualche centesimo in meno, però uno ne approfitta ovviamente. Infatti già lunghe code già ieri, questa mattina, insomma, ne approfittiamo, perché non sai mai, speriamo bene. Allora, a proposito di bilanci dell'estate, abbiamo già detto questa mattina le canzoni, il tormentone numero uno assolutamente è stato deciso, Sorry Scusa Lo Siento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Invece bilancio dell'estate, della caldissima estate, il caldo record ha spinto le vendite dei gelati. Questa è una notizia bomba, cioè, ma va, scoperta dell'acqua calda. Il gelato confezionato in modo particolare accelera sul mercato italiano con vendite in crescita. Ora, premesso che non so voi, io preferisco il gelato artigianale quando si può, certo, però insomma, per comodità, praticità, che so, quando sei in spiaggia oppure da tenere anche in casa, quindi il gelato confezionato è comodo. Nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, proseguendo il trend rilevato a giugno, e a voglia, a giugno poi c'è stata la lunga estate caldissima, e quindi questa insomma era una cosa abbastanza logica, però è confermata. Julie Bresh, bella questa nuova Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: praticamente un messaggio racchiuso in questa canzone, un avvertimento contro l'indifferenza. Una grande canzone, un grande successo fine anni 90. Quando diciamo che li scegliamo, li selezioniamo per voi, dal 1998 con la band gallese Manic Street Preachers.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: la biondissima Sabrina Carpenter su Radio City con Taste, grande protagonista anche lei insieme a tutte le altre tantissime donne, veramente la maggioranza premiata l'altra sera, sappiamo, l'abbiamo detto agli MTV Video Music Awards. Quindi Sabrina Carpenter è da una biondona a un'altra bionda. Allora sentiamo questo messaggio che trasmettiamo a Reti Unificate, ok?
1: Ciao, sono Ciao. Barbara, sì? I love Radio City.
0: E poi?
1: But I love anche Roberto, il mio orsetto.
0: Il mio orsetto?
1: Lui è un po' un orso, che oggi compie gli anni. Allora tanti tanti auguri Roby, un bacione, buon compleanno, ciao.
0: Mua, mua. Mua, mua, mua. Tanti baci bacini allora da parte di Barbara, tanti auguri all'orsetto. Roby, ancora auguri, buon compleanno, ciao ragazzi. Un abbraccio grande, allora festeggiate, mi raccomando. È 12:46, siamo pronti per il brindisi. Intanto noi vi regaliamo ancora musica, Olivia Dean, questa l'ultima canzone, Baby Steps.

0: siamo quasi in chiusura, vicine alle 13. Buona mattina, mattina mai andata. Buon pranzo e buon pomeriggio. Alex Warren con Fever Dream. Un bacio, un saluto anche a Max che ci ascolta ancora dal mare.
1: Ma quanto è piccola sta

0: l'avete riascoltata un milione di volte, ma possiamo continuare così, eh? Coq Robin dal 1985, City Story, The Promise You Made. Grazie a tutti, un grande abbraccio, buonissima giornata, buon martedì, tra poco Renzo. Noi ci risentiamo domani mattina, se volete, a partire dalle 10. Baci, grazie da Paola. Intanto le ultime notizie, un minuto alle 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Una 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte al Palatalierchio alle 20. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: La collaborazione del 2019 tra Shawn Mendes e Camila Cabello aprono il nostro appuntamento questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Linguassino alle ore 16, anche oggi con i nostri grandi successi, ma il primo che vi regalo invece è quello di Sombre.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

Without You. Che bella collaborazione questa del 2011 tra appunto David Guetta insieme ad Usher, una delle canzoni che apre il nostro appuntamento. Ancora buon pomeriggio, il suono dei grandi successi. Intanto ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci, anche con un messaggio per lanciare il vostro I Love Radio City, che poi come sapete lo mettiamo in onda una volta all'ora. 333-4635-873. Torniamo in Italia. Lei si chiama Elisa, questo è il suo nuovo lavoro. La ritroviamo visto che è stata una delle nostre novità. Poi, ovviamente, anche lei è entrata in programmazione. Eccola.

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Off the Giants, pronti invece per regalarvi invece tre successi senza interruzione. Prima però c'è un'altra novità, un po' di casini, ce lo raccontano Marrakesh e Gue.

0: vita.
1: Casini, questo è il singolo di Marracash insieme a Gue, che ovviamente condividono anche il discorso dei live. Compilation che parte con un successo dell'estate 2014 firmato da Chris Cubb.

0: City Compilation è Non Stop.
1: Non Stop.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Laboclinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Laboclinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Si chiama Soleroy, nome d'arte, questo ragazzo cantautore svizzero, dopo il straordinario successo appunto virale su TikTok, la canzone che abbiamo ritrovato appunto Call It, che appartiene al 2025, sta lavorando anche insomma nuovi progetti in arrivo per anzi nuovi singoli in arrivo. Allora, tra poco ritroveremo un'altra bella canzone dal passato, poi in un appuntamento dedicato che si chiama Radio City Story. Prima dello spazio con l'informazione. Ritroviamo invece un successo che ha colorato insomma l'estate 2026.

Andromeda, il disco di Elodie. I fan lo sanno già che il prossimo anno sarà appunto l'anno di Elodie, la rivedremo sui palchi. In particolare ricordiamo la data del 13 maggio del prossimo anno, sarà all'Unipol Forum ad Assago, poi Firenze, Roma, Bari, insomma tantissime date che trovate anche sul sito ufficiale di Elodie. Ci sono già i biglietti in vendita per insomma, l'acquisto. Tra poco Radio City Story, ma prima c'è lei, dai, la ritroviamo con molto piacere. Si intitola Stupid Song ed è il nuovo di Olivia Rodrigo.

0: Radio City, la radio dei grandi successi, non solo attuali ma anche qualcosa dal passato, come avrete sicuramente capito, soprattutto nell'appuntamento con Radio City Story. Abbiamo ritrovato anche gli Africa Bambata, tornati nell'88. L'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto: ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Carly Rae Jepsen, estate 2012, quanti anni sono passati? Allora c'è anche Laura, c'è anche Sandra che ci ha raggiunto prima, 333-46-35873, grazie Carla per questa bellissima immagine. Ritroviamo invece un successo di questa estate.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo, I Love Radio City. Auuu!

0: into the Sun, uno dei successi appunto di questa estate che ci ha fatto ballare tantissimo. E allora siamo insomma alla fine del mese di settembre, tra pochissimo entreremo in ottobre, dove tra l'altro ci sono tantissimi appuntamenti che volevo anche ricordarvi, che inizieranno proprio proprio i primi giorni di ottobre. In particolare appunto domenica 4 ottobre dalle ore 14:30 qui a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria, nella frazione Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno però c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle ore 14:30 qui a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.
1: I love Radio City.

0: Love Radio City. Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Io ti aspetto, Marco Mengoni. 14:21, dai, ritroviamo anche un bel ritorno sulle scene musicali. Questo è il nuovo singolo di John Legend, si intitola Daylight.

Daylight, il disco di John Legend, questo singolo che anticipa l'album dal titolo Muse, è un'opera veramente particolare. Siamo curiosi anche di sentire altre tracce. Perché? Perché è stato realizzato insieme al suo amico Pharrell Williams. L'hanno insomma iniziato proprio a scrivere insieme e a registrare alcuni pezzi dell'album a Parigi all'inizio di gennaio 2025, lavorando proprio in studio insieme, e finalmente insomma questo progetto incomincia a vedere la luce, ecco, e in particolare questo singolo che appunto si intitola Daylight di John Legend, che troverete appunto nel nuovo lavoro. Allora, un po' di saluti mandiamo a Katia, ciao, buon pomeriggio anche a te, un saluto anche a chi ci ascolta in DAB Plus, il Nord Italia, e anche in FM, nonché insomma gli amici che ci ascoltano anche in streaming attraverso il nostro sito web radiocity.it. Ritroviamo un successo invece di parecchi anni fa, torniamo nel 2015, il singolo di Jasmine Thompson.

Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. E a proposito dei Pinguini Tattici, insomma, i principali progetti per il prossimo anno sarà sicuramente il loro monumentale tour Stadi 2027, il terzo tour interamente dedicato ai grandi stadi italiani. Vedo già le date per il prossimo anno, ne ricordiamo alcune: il 12 e il 13 giugno saranno a Torino all'Allianz Stadium, doppia data per gli amici di Torino. Dopodiché, insomma, anche per ragazzi, le persone della Lombardia, ovviamente parliamo del 17 e 18 giugno, saranno a Milano allo stadio San Siro. Anche in questo caso avranno modo, insomma, di raddoppiare le date per dare a tutti la possibilità di poter assistere a uno dei loro concerti. Ritorniamo alla musica internazionale. 2008, il disco dei Wow Republic.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.

David, che insomma si è sposato e al matrimonio c'è stata anche una reunion con la vecchia band, la sua ex band, i Maneskin, li abbiamo visti anche in alcune foto. Allora, tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione, ne approfittiamo anche per riascoltare la storia che ci racconterà Achille Lauro con il nuovo singolo.

Tate McRae qua su Radio City, un quarto d'ora circa alle 3 del pomeriggio. Intanto ritroviamo anche loro, Martin Garrix insieme agli U2, questo singolo in collaborazione ancora una volta con Martin Garrix, l'hanno già fatto in passato. E per quanto riguarda i progetti per il prossimo anno, gli U2, insomma, il tutto ruoterà attorno a un tour pubblicizzare anche il nuovo album in arrivo, un tour impegnativo, partiranno proprio all'inizio del prossimo anno. Oggi appunto li troviamo insieme a Martin Garrix, gli U2.

0: Never Gonna Give You Up, il disco di Rick Astley, tornati nel 1987, poi tra meno di un'ora un'altra bella canzone dal passato. Pochi minuti alle 15 c'è l'appuntamento con l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemiche il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I rapporti col Cairo non cambiano, le parole del ministro degli esteri Tajani. La segretaria Dem Schlein attacca. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. I difensori degli 007 egiziani condannati sono intanto pronti a fare ricorso in appello. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città. La piccola è in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio a Campobasso. Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 cittadini britannici arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Formula 1, la scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur. Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Così la scuderia di Maranello. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grande!

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: 139, impossibile!
2: Tutto ok?
1: 139, Kuga, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 139,
2: pronto?
1: Kuga.
2: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
1: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: In progetto altre collaborazioni per Peggy Go, la ritroveremo entro insomma la fine del prossimo anno. Tra poco invece novità, ma intanto vi regalo il singolo di Alan Walker.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba. I love Radio City.

Camerad, l'abbiamo ritrovato 10 minuti dopo le 3 del pomeriggio, anche quest'oggi insieme sino alle 4. Tra poco ritroveremo un'altra novità in rotazione qua su Radio City, ma prima dai, con molto piacere ritroviamo questo successo di Will Smith, Man in Black.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi.
2: Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Wow, fino all'ultima nota, disco di Karol G insieme a Bruno Mars dal titolo Steel, tra le nostre novità. Beh, è inutile che vi dica che questo singolo è entrato e continua a essere uno tra i primi singoli più ascoltati e acquistati, soprattutto in America, e questa collaborazione è uno degli incontri internazionali dell'ultimo progetto di Karol G. Comprende tra l'altro diversi duetti con artisti importanti, quindi insomma è anche per Karol G una collaborazione importantissima in questo album molto bello, che tra l'altro vi consiglio di acquistare. Però dall'altra parte devo anche ammettere che per Bruno Mars si tratta di un nuovo ingresso nelle classifiche, perché grazie alle collaborazioni lui ritorna in classifica, e quindi è un periodo perché insomma Bruno Mars non si schioda dalle prime posizioni, un po' per i singoli di sua creazione, ma in altri per le collaborazioni come in questo caso insieme a Karol G. Ritroviamo invece la musica qui su Radio City Non Stop, o meglio la compilation tre successi. Il primo ci porta indietro di un paio di annetti, insomma, nel 2024.

0: Dov'è l'amore? Where is the love? Black Eyed Peas, ce lo cantavano nel lontano 2003. All'interno della CD compilation c'era anche la musica italiana di Saif e siamo partiti con Dua Lipa.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
9: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Taylor Swift, l'abbiamo ritrovata un quarto d'ora circa alle 16, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Ciao anche a Luca che ci raggiunge dalla provincia di Genova. Ciao, salutiamo insomma gli amici che ci ascoltano in questa bellissima città e anche regione. Tra poco lo spazio con un pezzo storico, torneremo indietro di qualche annetto, ma prima un successo dell'estate, eccolo.

0: Mark Harbour qua su Radio City, e tra poco, ovviamente, come dicevo prima, una bella canzone del passato. Parliamo di Hernia, che anche lui sono progetti in arrivo per entro, insomma, inizio del prossimo anno. C'è anche un altro album in arrivo. Oggi però lo ritroviamo appunto con il suo nuovo singolo.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica. Torniamo indietro nel tempo, 1979, Chic.

0: Chic Good Times, mamma mia, siamo tornati indietro di parecchi anni con questo appuntamento che ci regala sempre emozioni. Chiude il nostro spazio, noi ci sentiamo domani, mercoledì, a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come sempre, dedicato all'informazione. Sono le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva detto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Energia, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti. A dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Il calcio, finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, lo dice il presidente della FIGC Giovanni Malagò, al quale ieri sera la nazionale ha strappato un sorriso dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. È tutto, ma più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week.

0: Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutewick.it.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: oggi, 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Vabbè. Qualche ricordo legato a canzoni del passato di Battisti, naturalmente un monumento. Ciao a tutti, buon pomeriggio. I BTS con Dynamite per dare inizio al nostro pomeriggio insieme. Ciao da parte di Paolo Zangani, staremo in compagnia sino alle 18. Trascorreremo 2 ore insieme se vorrete, naturalmente. Io vi invito a rimanere con noi anche perché abbiamo un sacco di bella musica da sentire. Cominciamo subito.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzani. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi.
2: Hi, this is Madonna.

Dancetoria. Lei naturalmente è Madonna, che si è annunciata da sola all'inizio della canzone. 16:08, ciao a tutti, ancora una volta buon pomeriggio. Se avete acceso la radio solamente per pochi istanti, oggi è la giornata mondiale di... c'è sempre una giornata mondiale, internazionale, una giornata di qualsiasi cosa, voglio dire. Oggi in particolare però si celebra la giornata mondiale del cuore, patapum, patapum, patapum. Non nel senso di amore, ma proprio del cuore, nel senso fisico, il World Earth Day, che è promosso dalla World Health Federation proprio per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e di conseguenza anche sull'importanza di stile di vita sani. Per cui, visto che la giornata è bella, andiamo a passeggiare, vai! Ci mettiamo gli auricolari, ascoltiamo la musica di Radio City e via andare! Steno Green è con noi, Bright Lights, Bigger City.

lei è Miley, ovvero Miley Cyrus, solo che adesso il cognome non lo vuole più, dice ma basta, adesso uso solo il nome. In confidenza Miley, ci siamo domandati a più riprese perché ha voluto eliminare così il cognome, ma probabilmente una svolta anche discografica, una svolta artistica più che altro, no? Non è che ce l'ha con il papà, no? Non credo. Nonostante abbiano avuto dei dissapori in passato, non penso sia quello il motivo per cui ha deciso di farsi chiamare solo Miley. Tra pochissimo l'appuntamento con il meteo e ci arriviamo riascoltando un successo del 1993. Questi sono i Take That. La canzone è Pray.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli sereni al più velati sulla Liguria. Sul Piemonte il tempo sarà variabile con cieli a tratti coperti su Alpi e Prealpi, sul basso Piemonte invece splenderà il sole. Domani aumenterà in generale la copertura nuvolosa con tempo infatti in prevalenza uggioso. Temperature massime che perderanno qualche grado con picchi intorno ai 24-25 gradi. Venti prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con...

0: Un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria. I want it to
1: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità: stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù: maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Julie con Bresh su Radio City. Gianna mi scrive e dice: stirare fa bene al cuore, visto che oggi è la giornata mondiale del cuore. Sì, può darsi, forse fa bene al cuore ma fa male ad altro, ecco. Va bene, ciao, buon pomeriggio, non lamentiamoci troppo, dai. Santana con Steven Tyler, grande, bella musica, questa è Just Feel Better.

Just Feel Better, Santana e Steven Tyler. A proposito di prevenzione per il cuore, no, mi viene da ridere, no? Bisogna sdrammatizzare le cose, no? Cioè bisogna prendere le cose un po' sul ridere, perché è molto meglio prendere la vita allegramente. C'è un, non so se un proverbio zen, una massima zen, comunque un detto popolare che è stato parafrasato in occidente, che dovrebbe arrivare dal Giappone giù di lì, che dice una cosa di questo tipo: se credi di essere sano, probabilmente sei stato informato male. Allegria. E va bene, e si potrebbe, diciamo, anche pensare la stessa cosa riguardo tutto il resto della vita, non solamente sulla salute, eh? Ma sì, siamo stati informati male.

0: parli più.
1: La nuova canzone di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi e adesso andiamo a riscoprire una canzone che invece forse non tutti ricordano, però questa è come dire una chicca, no? Ogni tanto ne andiamo a riscoprire qualcuna e ve la riproponiamo. È di Mutui Abuena.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
6: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
7: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
5: Domani chiamo.
6: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
7: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
9: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

siete ancora qui con noi. Beh, anche perché il pomeriggio devo dire che la temperatura è ancora piuttosto alta. E dai, sapete dov'è Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria? No, lo dico per chi ci ascolta da più lontano, naturalmente non qui in zona. Beh, dovreste conoscere Castelletto d'Orba perché? Perché intanto ci siamo noi di Radio City e poi c'è il parco acquatico Lavagello che in estate pullula di persone che vengono qui per rilassarsi e divertirsi. Beh, anche in autunno ci si può divertire come? Ad esempio domenica 4 ottobre, perché alle 14.30 proprio qui a Castelletto d'Orba, nelle frazioni di Crebini e Cazzuli, torna la castagnata e campagnola. Quindi insomma, con l'autunno, le castagne, un sacco di robe buone, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, trafritelle, vin brûlé, bancarelle e poi naturalmente ci saranno spettacoli per tutti. E quest'anno ha anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle ore 14.30 a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.

questo è Harry Styles, questo è Satellite. Certo che di cose bizzarre, curiose, strane nel mondo ne succedono veramente parecchie. Negli Stati Uniti, beh, ce ne sono tante, tante davvero. Adesso vi parlo di una cosa che succede la domenica, esattamente la domenica nei pressi di Chicago, esattamente sul molo di North Avenue Beach, dove è nato lo Scream Club, cioè praticamente il club dell'urlo, no? Uno va lì e si mette ad urlare. È stato fondato da Manny Hernandez, che è un coach maschile ed esperto di respirazione, insieme a una signora che si chiama Elena Soboleva, professionista del personal branding, e tutto è partito come un rituale personale nato durante l'inverno per poi essere condiviso con degli sconosciuti. In che cosa consiste esattamente? Allora, l'appuntamento è ogni domenica, quando i partecipanti si radunano nei pressi di Castaway Beach Club, come vi dicevo, e camminano insieme fino al molo per l'urlo collettivo. Prima di urlare, ognuno riceve un pezzo di carta biodegradabile, rigorosamente, naturalmente, su cui scrivere l'intenzione, cioè che desiderio lasciare andare, e per cosa vogliono sfogarsi. Il foglietto viene gettato in acqua e il gruppo finalmente si mette lì, respirano tutti insieme per preparare corpo e mente prima del grande urlo liberatorio. Ora, la curiosità però è anche che cosa urlano. Urlano e basta, oppure urlano qualcosa in particolare? Ognuno per i fatti propri, vai a capire. Però potrebbe essere interessante. Lo Scream Club è un po' lontanuccio, magari ne fondiamo uno qui vicino a noi, no? Che ne so io. Sienna Spyro, Great Expectation.

Great Expectation con Sienna Spyro su Radio City. E ora è tempo di Radio City Story. Andiamo a riascoltare un grande classico. Questa è una cover, una canzone che i Pet Shop Boys eseguirono in TV durante Love Me Tender, uno speciale dedicato al 10° anniversario della morte di Elvis Presley, niente di meno. Perché in effetti la canzone originariamente era stata incisa, anche se non scritta naturalmente, da Elvis. Always on my mind divenne uno dei loro più grandi successi immediatamente dopo averla cantata dal vivo. Sono corsi a registrarla.

0: con il pezzo Boys chiudiamo la nostra prima ora insieme, apriamo la seconda. Sono le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e due colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo, il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio, il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre due. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Everybody isn't ready con Sunburst su Radio City per aprire la nostra seconda ora insieme. Naturalmente, dopo le informazioni, c'è ancora da parte di Paolo Zangani. Se avete acceso la radio solo da poco, vi ricordo anche qual è il nostro numero per raggiungerci su WhatsApp: è 333-4635-873.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria. I love you, Radio City.

0: Hoffmaster and Man con Little Talks, questa è la canzone che abbiamo riascoltato. Oh, che bello essere con voi ogni giorno, sapere che ci portate con voi anche quando andate all'estero, no? Grazie alle nostre applicazioni, naturalmente, che sono gratuite, quindi potete scaricare l'app ad esempio per ascoltarci, e la trovate sullo store di Android e anche quello di Apple, naturalmente, così come ha fatto Fabio già tantissimo tempo fa.
1: Ciao caro Paolo, io la radio è accesa questa mattina presto,
0: giusto?
1: Cioè, come faccio sempre quando sono a lavorare, sono a lavorare anche adesso, ma lo faccio per sentirmi più a casa, visto che tanto per cambiare me ne sono un po' in Francia per lavoro,
0: giusto?
1: E
0: giusto,
1: quindi mi fate sempre sentire a casa grazie alla bellissima applicazione, alla vostra compagnia, e il parlare italiano e il mangiare pure.
0: Ah, beh, immagino.
1: Ciao Paolino, un abbraccio, un saluto a tutta la community.
0: Certo, ciao Fabio, grazie a te, buon lavoro sempre con noi, e questo ci fa sempre enormemente piacere. Non possiamo fare nulla per te per il mangiare, mi spiace, dovrei accontentarti di ciò che passano i nostri cugini oltre Alpe. Per quanto riguarda invece il parlato, quello invece possiamo fare ancora qualcosa. Ciao Fabio, un abbraccio. Questo è James Blunt.

0: successi. I Love Radio City. Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
0: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
0: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Ed è tempo di novità su Radio City. Andiamo a riascoltare una canzone che abbiamo già programmato qualche volta e che ritroviamo anche questo pomeriggio.

amica Annalisa con Madame insieme, e questa che è la nuova canzone di Annalisa. Di solito quando fa un singolo nuovo diventa presto un successo, quindi ci aspettiamo che anche questa canzone scali le classifiche. Nel frattempo l'abbiamo sentita tra le nostre novità. C'è la compilation, ci sono 3 dischi che stanno per arrivare in fila indiana, nessun tipo di interruzione. The Weeknd in apertura, lo risentiamo con Save Your Tears.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3 le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie.

0: Hai a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

lei. E no, purtroppo mi spiace, ma non è ancora venerdì. No, ma insomma, è appena iniziata la settimana. Oh, no, non corriamo troppo, anche perché volano già i giorni, le settimane, i mesi, gli anni. Non è il caso di correre ulteriormente, anzi, carpe diem. Godiamoci appieno ogni attimo fuggente della vita. Sì. Magari in serata ci sta, no? Ci mettiamo lì rilassati a guardarci un bel filmuccio, qualcosa, una bella serie televisiva, oppure meglio ancora ascoltiamo la radio e leggiamo un bel libro, che secondo me è già una scelta interessante. Questa è la nuova di Elisa.

Chemical. Post Malone su Radio City, pochi minuti all'appuntamento con la storia della musica. Prima c'è una canzone di Ariete e Angelina Manco. Ma quanto è piccolo.

0: One Chunk con Dance All Days 1983. Zanga vi saluta. Ciao a tutti da parte di Paola Zangani. Buona serata, ci risentiamo domani pomeriggio 16:18 qui come sempre su Radio City. Vi lascio con la Vale tra poco, prima le news, le 18.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione Lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle 2 donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani.

0: Davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salama Kers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: con Charlie XCX e I Love It alle 18:06. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari insieme per queste due ore, anche YouGel con Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orva, I Love Radio City.

Il ritmo giusto, quello che vi tiene compagnia di Yugel con Moving to the Sun alle 18:09. Di nuovo buonasera a tutti, se vi siete collegati solo ora, io sono Valeria Ferrari, stiamo insieme tra le 18 e le 20. Partiamo subito con una domanda al 333-46-358-73. Qual è per voi il simbolo della vostra città oppure del vostro paese? Che potrebbe essere benissimo, date anche magari le zone, il proprio bar di paese, no? Il circolo dove ci si ritrova magari la sera per fare una partita a carte piuttosto che sette burra, qualsiasi briscolino, tutte quelle cose lì, no? Perché parleremo oggi durante questa nostra prima ora insieme di quei piccoli dettagli, no? Che rendono poi una città indimenticabile, che non sono sempre per forza magari dei monumenti, ma possono essere anche dei piccoli dettagli. Ad esempio mi viene in mente Roma con i San Pietrini, quello, cioè nel senso, alla fine è una di quelle cose che ti rimangono dentro, anche soltanto le scale, no, per a New York, quelle antincendio, quelle di emergenza. Nel frattempo, l'avete già sentita, è una di quelle intro che su cui non si può parlare più di tanto, e allora io farò così, mi taccio. Ci sono i Coldplay con Paradise.

Olivia Dean con Baby Steps alle 18 e 18 minuti, quindi chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio, perché lo sappiamo, quando l'orario è paro paro bisogna fare così. Comunque al 333-4635-873 noi stiamo parlando dell'immagine simbolo del vostro paese oppure della vostra città. Vi ho chiesto per voi quale fosse. Ad esempio Alfredo scrive: a Pecetto gli UFO, è pieno di alieni. Boh, bene, l'area 51 che automaticamente si sposta a Pecetto, ed è un attimo avere poi l'orda, insomma, di persone che verranno a visitare. A proposito di visitare i posti, stiamo parlando proprio di questo, no? Ci sono magari dei posti che, quando ci andiamo in vacanza, trascorriamo dei giorni, no? In un posto, magari in una capitale oppure in una grande città, ci sono dei ricordi che custodiamo, no? Proprio nella nostra testa, oltre che anche nelle nostre gallerie, e appunto ci sono dei dettagli che ci permettono di ritornare lì mentalmente. Mi piace pensarla un po' come una sorta di biglietto aereo immaginario, no? Che ci riporta in un luogo. E quindi vi ho chiesto appunto quale fosse. Ma a fare questa cosa è stato Kevin Lynch, che in un libro, no? Si chiama Image of the City, aveva introdotto questo concetto di imageability, cioè la capacità di un ambiente fisico di suscitare in qualunque osservatore un'immagine, no? Che però restasse molto vivida, molto forte. Diverse città, come possono essere in Italia, abbiamo parlato prima di Roma con i sanpietrini che diventano un po' il simbolo, anche Milano mi viene in mente, ad esempio un simbolo possono essere i tram, no? Storici, o anche soltanto il Duomo di Milano. Vi chiedo quindi di nuovo al 333-4635-873 qual è per voi un'immagine simbolo, un luogo simbolo, anche un oggetto del vostro paese oppure della vostra città. Ad esempio la mia potrebbe essere, sì dai, la panetteria, 100%, perché dove c'è cibo automaticamente c'è anche Valeria e ci sono anche delle persone felici, proprio come cantano i REM, Shiny Happy People su Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4. Milano-Brescia, incidente tra svincolo Viale Monteceneri, incrocio Viale Certose, svincolo Cormano in direzione Brescia. Sulla 7, Milano-Genova code per un chilometro tra svincolo Assago e allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione Genova. Passiamo alla 10, Genova Ventimiglia, materiali dispersi a svincolo Arma di Taggia in direzione Ventimiglia. Sulla 12, Genova Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione Genova. Continuiamo sulla 21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Piacenza Ovest in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26, Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati causa perdita di carico tra svincolo Alessandria Sud e allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Red Sheeran con Sapphire, un grande successo del 2025. Ritorniamo però al 2026 con una novità e ultimo con tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Calvin Harris con Rihanna, era il 2016 con This Is What You Came For. Sono le 18:36 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi va, di mentare, anche mandare un messaggio piuttosto che un vocale al 333-4635873, di tutti quegli oggetti oppure quei luoghi simbolo della nostra città e anche del nostro paese da cui veniamo. Un luogo simbolo potrebbe essere appunto il bar di paese. Purtroppo stavo leggendo che ogni giorno ne stanno chiudendo veramente un sacco, nonostante siano i luoghi di ritrovo, no? Sia dei giovani che insomma un po' per tutta la generazione che passa, ed è un po' un peccato. Ma in questo momento stiamo parlando ad esempio di quegli oggetti, quando, non lo so, giochi a trivia e devi associare un semplice dettaglio a un posto, no? Quella cosa per cui diciamo ok, questo rappresenta questa città. Ad esempio i San Pietrini con Roma potrebbero venirci in mente anche i Nasoni, no? Quelle, le fontane classiche da cui si beve a Roma, oppure Milano l'abbiamo detto, i tram che sono quelli storici, no? Ancora in funzione, oppure a Parigi ci vengono subito in mente i balconcini, quelli in ferro battuto, no? Ancora oggi chiaramente uno dei dettagli che più ci vengono in mente della città, anche se non voglio dire una cavolata, però i tetti in ferro a Parigi sarebbero diventati patrimonio UNESCO. Comunque tutti quei dettaglini che rendono più riconoscibili, no, la città, tipo Londra, la cabina rossa del telefono, anche che se chiaramente adesso non si utilizzano più, ma è uno di quegli oggetti che ce la fa venire subito in mente. Anche i vostri, delle vostre città e paesi, c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Cosa sogno?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Jovanotti con I Love You Baby era il 2022, tra l'altro Jova che ha annunciato un sacco di novità per il 2027, chiaramente di mezzo anche il Jova Summer Party. I Bausa con Lose Myself prima del nostro City Story.

0: 1986. Kiss. Prince con Kiss qui su Radio City chiude la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo i 100 secondi con Mentana per quanto riguarda l'informazione e poi un'altra ora. Nel frattempo sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione, che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini.

0: confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema, dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutto, con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. Ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutuic.it.
3: 139, impossibile!
4: Tutto ok?
3: 139, Kuga, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 139,
4: pronto?
3: Kuga.
4: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
3: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
1: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: I Maroon 5, Cristina Aguilera, era il 2011 con Moves Like Jagger. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari ancora per quest'ora insieme, anche insieme a Peggy Gou con Era Star Woman.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionelia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro con Stop Dimentica alle 19:16. Tra l'altro questa canzone, non so perché, mi fa ridere, mi fa venire in mente una mia compagna delle scuole superiori che, se sta ascoltando, io saluto. Ciao Carolina. E praticamente lei, prendendo una parte di Stop Dimentica, faceva stop, stai lontano dal mio cuore, stop. C'è una cosa che non so, mi ha fatto venire in mente questo flash. Comunque, a proposito di Tiziano Ferro, a quanto pare l'Ariston, stiamo parlando di Sanremo 2027, che partirà dal 16 al 20 di febbraio, si starebbe preparando già questa prossima edizione del Festival di Sanremo, che è sempre più vicino con le sue date ufficiali. Alla conduzione quest'anno il debutto di Stefano De Martino. Quindi countdown che è partito, due nomi della musica italiana che hanno aperto alla possibilità di partecipare, forse potrebbero essere Vasco e in questo caso Tiziano Ferro, che dopo anni, no, di assenza anche dalle scene italiane, un periodo che sappiamo trascorso tra Stati Uniti e America Latina, ha fatto capire che forse potrebbe essere il momento giusto per un ritorno. Questo non lo sappiamo, lo scopriremo soltanto vivendo, anche perché il festival si avvicina sempre di più e oltretutto poi partirà anche il Fanta Sanremo, chiaramente con la lega del Fanta City, come tutti gli anni. Gli Another con 54 Ultra, questa è Talk to You su Radio City.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
0: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo.
3: Nelle prossime ore cieli sereni al più velati sulla Liguria. Sul Piemonte il tempo sarà variabile con cieli a tratti coperti su Alpi e Prealpi, sul basso Piemonte invece splenderà il sole. Domani aumenterà in generale la copertura nuvolosa con tempo infatti in prevalenza uggioso. Temperature massime che perderanno qualche grado con picchi intorno ai 24-25 gradi. Venti prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramica, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica

Era Meghan Trainor con All About That Bass. Sono le 19:26 qui su Radio City. Una novità, quella di John Legend con Daylight.

Si può dire un bel ritorno per John Legend con Daylight. Questa era la novità all'interno del suo spazio. Subito dopo una compilation, ci sono tre successi, uno di fila all'altro, non stop. Sabrina Carpenter apre Man Child.

0: Dal 2007 i Frey con How to Save a Life vanno a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Sabrina Carpenter in apertura, Man Child, subito dopo Saif con Parlar d'amore.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una cena per il sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Era Dua Lipa con Love Again, le 19:46 minuti, ritorna l'autunno e ovviamente... Domenica 4 ottobre dalle 14:30 a Castelletto d'Orba nelle frazioni Crebini e Cazzuli torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento quindi a domenica 4 ottobre dalle ore 14:30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.

Shabusi con Bar Song Tipsy. Era il 2024, tra l'altro, canzone che potrebbe accompagnarci perfettamente verso un bar. Magari qualcuno è già lì a fare aperitivo, un aperitivo che si è dilungato praticamente ad apericena. Nel frattempo io do auguro un buon appetito a tutti, chi si è messo a mangiare proprio in questo istante o chi invece sta spadellando proprio in nostra compagnia. Prima del nostro appuntamento con la storia della musica, c'è Miley con Buzz Persuades. Let's go.

0: Gli status quo dal 1979 era Whatever You Want, qui su Radio City a chiudere la nostra seconda ora insieme. Tra poco l'informazione, subito dopo invece il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 e un minuto, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio. Ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extradete. Lo spread sfonda intanto la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni cerca di spegnere così la polemica. Il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque al momento non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO, la Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Calcio, come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per gravi

0: violazioni finanziarie compiute nel corso di 9 stagioni da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. Delusi e sorpresi, siamo innocenti, la replica del club che annuncia appello. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Monte St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast, proteggi la tua casa e

0: riduci la bolletta energetica. Ma affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: 139, impossibile!
7: Tutto ok?
6: 139, Kuga, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 139,
7: pronto?
6: Kuga.
7: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
6: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

pazza che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.